0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Hard Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Guarda, cerca, corri.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Palermo. Ogni angolo di questa città ci parla di storia, di miti, leggende.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7.30.
3: Almeno 5 persone sono state uccise, altre 6 sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattinata da un raid israeliano contro un condominio a Gaza City. L'attacco sarebbe arrivato senza alcun preavviso, quando ancora le persone dormivano, colpendo direttamente il condominio. Diversi appartamenti sono stati distrutti e sono scoppiati incendi nel palazzo. Il condominio si trovava nel quartiere di Remal, una delle zone residenziali più affollate di Gaza City, che ospita migliaia di sfollati sparsi per il quartiere in campi profughi improvvisati. L'attacco si inserisce in un contesto di intensificazione dei raid aerei israeliani nel centro di Gaza City.
2: Un attacco russo nella notte ha colpito un importante ponte a Kiev, il ponte nord, solo 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud, che è stato nuovamente colpito anche ieri sera. I due ponti collegano le due sponde della capitale ucraina, attraversata dal fiume Dnipro, e la loro chiusura al traffico ha creato lunghe file di auto che hanno bloccato la città. Gli attacchi ai ponti e ad altre infrastrutture sensibili sembrano essere collegati a un ordine impartito da Putin a settembre per eliminare le restrizioni alla campagna aerea russa.
3: Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez starebbe valutando i sondaggi per decidere se indire elezioni anticipate. Lo scrivono questa mattina i media spagnoli dopo che ieri i partiti di destra, insieme a quello degli indipendentisti catalani, hanno bocciato i decreti sulla casa. Secondo il País, Sanchez potrebbe annunciare nuove elezioni all'inizio di questa settimana, cioè della prossima. Dopo la bocciatura del decreto in Parlamento, intanto la piazza si è riaccesa, e mentre il sindacato degli inquilini chiama allo sciopero, è stata convocata per oggi una grande manifestazione a Madrid che si prevede essere molto partecipata.
2: La politica italiana e la corsa alla leadership del campo largo. Elly Schlein ieri, durante la direzione del PD, ha rivendicato la guida della coalizione e ha sfidato Giuseppe Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, nel programma uno non vale uno, siamo generosi, non ingenui, ha detto la segretaria PD. Immediata la replica del leader 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie, uno vale uno significa che contano i cittadini, e il 70% dice basta l'escalation militare. Quella di Schlein è una doppia sfida, perché ieri la direzione del PD ha votato all'unanimità la sua relazione, ma l'ala riformista del partito non ha partecipato al voto.
3: Prudenza, è difficile fare previsioni, sono le parole chiave utilizzate dal ministro Giorgetti dopo il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica. L'esecutivo ieri ha approvato anche la clausola di salvaguardia per chiedere fino a 29 miliardi di euro di maggiori spese in deficit. Di questi, 14 miliardi finiranno in spesa militare, nonostante i conti fragili e il peggioramento del quadro internazionale. Intanto spread e rendimenti dei titoli di Stato sono ancora in salita e la manovra economica, l'ultima di questo governo, resta aggrappata alle concessioni di Bruxelles.
2: A un mese esatto dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti, Donald Trump è tornato a insistere con gli elettori del Partito Repubblicano di fingere che sulla scheda elettorale ci sia il suo nome. Parlando ad un evento elettorale in Alabama, ha invitato i suoi sostenitori a votare repubblicano per sconfiggere i comunisti. Il presidente degli Stati Uniti è poi tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto nel paese se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto Trump.
3: Almeno 5.700 persone sono state uccise o ferite ad Haiti dall'inizio dell'anno a causa della violenza delle gang o nelle operazioni condotte contro di essa dalla polizia. Lo ha riferito l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Volker Turk, denunciando il continuo espandersi e riarmarsi dei gruppi criminali. Secondo il bilancio, oltre 230 persone sono state sequestrate, più di 1.000 donne sono state vittime di violenza sessuale. Turk ha sottolineato che il numero reale delle vittime è però probabilmente più alto e ha chiesto un'accelerazione del dispiegamento della forza di soppressione delle gang autorizzata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che dispone attualmente di circa 1.500 effettivi sui 5.500 previsti.
2: Sono le 7.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 8.30.
1: Popolare Network.

0: Radio 3 Network.
1: Tennessee.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: La Spagna si prepara a possibili elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento del decreto casa. Sanchez valuta le opzioni. La rabbia intanto cresce, convocata per oggi a Madrid una grande manifestazione. Dall'inizio dell'anno sono morti in mare 4 migranti al giorno. Nella giornata della memoria e dell'accoglienza l'ONU conferma la letalità della rotta del Mediterraneo centrale. Nel giornale radio la testimonianza di un superstite del naufragio di Curruto. La doppia sfida di Elly Schlein. La segretaria della PD rivendica la guida del campo largo e avverte Conte: abbiamo il doppio dei vostri voti. La replica del leader 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie. L'ala riformista del PD non vota la relazione della segretaria. Fingete che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome. Ad un mese dalle elezioni di midterm, Trump cerca di personalizzare il voto per convincere gli elettori a votare repubblicano e con il consenso ai minimi torna a promettere $5,000 a tutti gli elettori in caso di vittoria. Buongiorno dalla redazione, le 8:31 minuti, il giornale radio. La Spagna si sta preparando a possibili elezioni anticipate. Secondo i media spagnoli, il primo ministro Pedro Sanchez starebbe valutando i sondaggi per decidere se dimettersi dopo che ieri i partiti di destra insieme a quelli degli indipendentisti catalani hanno bocciato i decreti sulla casa. Secondo il Paese, Sanchez potrebbe annunciare nuove elezioni già lunedì prossimo. Dopo la bocciatura del decreto in Parlamento, intanto la piazza si è riaccesa ed è stata convocata per oggi una grande manifestazione nella capitale. Sentiamo il servizio da Madrid.
1: Non si ferma la protesta per il diritto alla casa. Il sindacato degli inquilini ha convocato oggi una grande manifestazione a Madrid e in altre città della Spagna. Ci si aspetta una partecipazione oceanica. È la risposta al voto del Parlamento di Madrid che ieri ha affossato i decreti sulla casa del governo Sanchez. Non si ferma nemmeno la campata alla Plaza del Sol, mentre cresce la richiesta di uno sciopero generale per il diritto alla casa. Ieri il Parlamento ha respinto i decreti varati da Sanchez per tutelare gli inquilini. Cade così il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili, la proroga dei contratti e il divieto per i grandi fondi di investimento di comprare abitazioni fino al 2028. Un colpo durissimo e inaspettato degli indipendentisti catalani di Junts, che avevano negoziato il testo con il governo ma che hanno poi deciso di votare insieme al Partito Popolare all'estrema destra di Vox. Ora la legislatura è su un binario morto e tutto punta alle elezioni anticipate. Il clima di mobilitazione potrebbe aiutare la sinistra e spingere Sanchez a rompere gli indugi per convocare le urne all'inizio della prossima settimana. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Oggi è la giornata della memoria e dell'accoglienza, istituita per commemorare le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. 13 anni da allora il Mediterraneo centrale si conferma una rotta sempre più letale. Secondo le Nazioni Unite quasi 27.000 persone sono morte per naufragio dal 2014 ad oggi. Nel 2026, da inizio anno a fine settembre, circa 1.000 persone sono morte lungo questa tratta, una media di quasi 4 vittime al giorno. Moqtada Rezapur Mogaddam è un superstite del naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, nel quale morirono 94 migranti. Moqtada, 47 anni e 2 figli, fuggiva dall'Iran e oggi vive e lavora a Crotone. Ascoltiamo la sua testimonianza.
2: Sono Moqtada, però mi chiamano i miei amici, mi chiamano Zaccaria. E tutti a Crotone, al lavoro, tutti mi chiamano Zaccaria. Crotone è mia città, Crotone è mia nuova vita, Crotone è mio cuore, perché è la mia testa, il mio cervello, ho lasciato la prima città, prima che ho vissuto in Iran.
3: Che cosa vuole ricordare ancora di quella notte perché sia importante? Le dice tutto.
2: Di più, tutti i bambini che siano felici perché tanti afghani, che poverini, non vivere giusto, non vivere belli. E loro, io quando, anche adesso, dopo 3 anni di più, 3 anni e 7 mesi, che ho visto bambini, ancora ricordare, ancora ricordo, non lo so cosa fare, che questa storia è andare a mia testa, ancora c'è, purtroppo ancora c'è.

0: direzione del PD, ha rivendicato la guida della coalizione e ha sfidato Giuseppe Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, ha detto la segretaria. Immediata la replica del leader 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie, quella di Schlein è una doppia sfida, perché ieri la direzione del PD ha votato all'unanimità la sua relazione, ma l'ala riformista del partito non ha partecipato al voto. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Elly Schlein sfida Conte facendo valere la forza elettorale del suo partito, rinviando al mittente la frase simbolo dei 5 Stelle: uno non vale uno. I partiti hanno pesi diversi, siamo generosi ma non ingenui, dice Schlein. Una sfida che Conte raccoglie e a cui risponde subito ribadendo la necessità a questo punto di primarie. Elly Schlein in mattinata ci aveva provato ancora una volta ad imporre ciò che secondo lei è la regola in tutti i paesi: va al governo chi ottiene un voto in più, se non è così ci saranno le primarie. Il capo dei 5 Stelle a questo punto, visto il guanto di sfida e l'evidenza che Schlein non ha intenzione di fare nessun passo indietro, toglie dal tavolo l'idea del federatore, il terzo nome. Alle primarie si sfideranno i due leader e sull'uno vale uno Conte rilancia e dice che ciò che vale è la volontà dei cittadini, che per la stragrande maggioranza non vuole più spesa per le armi. I toni sono ormai ampiamente elettorali. Schlein rivendica che a Palazzo Chigi debba andare un leader di sinistra, anche se fa paura all'establishment, un riferimento probabilmente anche a quell'area del partito che non ha voluto votare la relazione, che chiede al PD di controbattere sul piano delle armi e della guerra in Ucraina e che soprattutto vorrebbe un altro candidato oltre a Schlein alle primarie di coalizione. Zampa lo dice chiaramente: pluricandidature e doppio turno, una proposta che appare un giudizio negativo sulla capacità della segretaria di fare sintesi delle diverse aree del PD. Tutto ora andrà all'Assemblea Nazionale del 18 con l'unico punto al momento quello di prorogare il mandato della segretaria oltre marzo 2027. Linea allo studio.
0: Prudenza, è difficile fare previsioni. Sono le parole chiave utilizzate dal ministro Giorgetti dopo il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica. L'esecutivo ieri ha approvato anche la clausola di salvaguardia per chiedere fino a 29 miliardi di euro di maggiori spese in deficit. Di questi 14 miliardi finiranno in spesa militare, nonostante i conti fragili e il peggioramento del quadro internazionale. Intanto spread e rendimenti dei titoli di Stato sono ancora in salita e la manovra economica, l'ultima di questo governo, resta aggrappata alle concessioni di Bruxelles. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Il quadro di finanza pubblica tracciato dal Consiglio dei Ministri conferma la situazione incerta legata soprattutto alla crescita del debito che si prospetta con i rendimenti in salita e l'aumento dello spread, oltre all'inflazione, anche se prova a dare qualche decimale di ottimismo sulla crescita. Presto dunque per capire quale sarà l'effettiva disponibilità per la legge di bilancio, al di là delle molte ipotesi. Il piatto forte sarà dato dalla clausola di salvaguardia, i soldi a debito, per quanto scorporati dal deficit, concessi dall'Unione Europea per riarmo ed energia. In sostanza, nonostante le fragilità dei conti, il governo si indebiterà per ulteriori 14 miliardi di spese militari. Un controsenso. Crosetto ne avrebbe voluti addirittura di più, almeno altri 8, nel prossimo biennio, e non esclude che per il 2028 si creino le condizioni per metterli sul tavolo, ma questa ad oggi è la mediazione politica che si è trovata nella maggioranza, con lo scostamento che andrà in Parlamento. Il basso profilo tenuto senza leader in conferenza stampa e le preoccupazioni sottolineate dallo stesso Giorgetti danno proprio l'idea dell'incertezza. Altri 14 miliardi andranno sull'energia, pannelli solari per edifici pubblici e bonus per efficientare le abitazioni, su cui l'Italia è peraltro sotto procedura, sono le due ipotesi circolate finora. Dunque, viste le ristrettezze economiche e il macigno della spesa militare, i possibili margini per soddisfare tutte le richieste dei partiti nella manovra per elezioni sono aggrappate all'Europa. Non solo l'Italia ha problemi dovuti all'inflazione, che ha fatto aumentare la spesa nominale, facendo sballare i conti sui cervellotici parametri europei. Resta da vedere se al vertice Ecofin di metà ottobre ci saranno sponde, rompendo l'ortodossia dei paesi più rigoristi.
0: Le risorse economiche dunque sono poche, a farne le spese è la scuola. Slitta infatti al 2027 il bonus libero istituito nella scorsa manovra economica, che prevedeva 20 milioni di euro annui da destinare ai nuclei familiari con ISEE sotto i 30.000 euro. Gianna Fracassi è la segretaria della FLC-CGL.
3: Ma in realtà è una partita di giro, perché loro utilizzano queste risorse per coprire l'autorizzazione di spesa per il 26, sempre per la fornitura gratuita, non è il bonus libri, ma è la fornitura gratuita dei libri di testo prevista da una legge del 2012, che aumentano di 21 milioni nel 2026.

0: cioè prendono queste risorse previste dalla legge di bilancio e le mettono per un fondo per la fornitura gratuita dei libri di testo. Cioè evidentemente o il fondo è incapiente, come immagino, rispetto alle necessità, quindi questo ci dice molto sulle necessità di introdurre risorse per la gratuità del materiale scolastico, o altrimenti questi soldi sono stati utilizzati diversamente. Stai riducendo le risorse per le famiglie italiane su una misura, una delle poche misure che non esaustiva, ma che andava nella direzione di in qualche modo alleviare l'aumento del costo della vita, quindi di dare una risposta a famiglie con un ISEE, diciamo, medio-basso.
1: A un mese esatto dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti, Donald Trump è tornato a insistere con gli elettori del Partito Repubblicano di fingere che sulla scheda elettorale ci sia il suo nome e ha promesso nuovamente un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto nel paese se il suo partito vincerà le elezioni. Il presidente ha iniziato un tour di un mese in tutto il paese da qui al 3 novembre, giorno del voto, per convincere gli elettori degli stati in bilico che in questa tornata elettorale sono più del solito. Sentiamo il servizio da New York.
2: Manca un mese alle elezioni di medio termine, la mappa del Senato si sta allargando ben oltre gli stati tradizionalmente in bilico. I sondaggi mostrano una serie di partite elettorali molto aperte. Michigan, Iowa e Texas sono tutti entro pochi punti percentuali. Kansas e Nebraska diventati più competitivi del previsto. Anche a est, in Maine e New Hampshire, le sfide restano aperte. In North Carolina invece il democratico Roy Cooper è davanti al repubblicano Michael Waltz. Trump sta rispondendo portando la campagna elettorale direttamente negli stati dove i repubblicani rischiano di perdere, ma anche in quelli dove la vittoria dei conservatori in realtà dovrebbe essere più scontata, tra cui l'Oklahoma. Il presidente ha iniziato un tour di un mese per sostenere i candidati del suo partito e sta cercando di trasformare il voto in un giudizio sui risultati della sua amministrazione, nonostante le medie di approvazione dicano che una vasta maggioranza di americani abbia una considerazione bassissima del suo operato. Il dato politico più interessante da sinistra arriva dal Midwest, perché i democratici stanno cercando di parlare agli elettori delle zone rurali con un messaggio populista centrato su prezzi, agricoltura, salari. In Iowa, ad esempio, Josh Turek si sta definendo apertamente un populista delle praterie e sta costruendo la sua campagna attorno al costo della vita. In ballo il controllo del Congresso. I Dem hanno bisogno di 4 seggi per ottenere la maggioranza in Senato e una manciata alla Camera per spezzare il potere quasi assoluto di Trump. Di questi 2 anni, da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Oggi a Raw la manifestazione contro la realizzazione di 3 data center nel territorio milanese. L'appuntamento è alle 14:30 alla stazione di Raw. Sentiamo Roberto Maggioni.
3: Fino a pochi mesi fa quasi non se ne parlava. Oggi sono all'ordine del giorno, anche perché continuano a spuntarne di nuovi, soprattutto intorno a Milano. Secondo la mappatura più completa fatta dal Politecnico di Milano, a marzo 2026 erano 49 i data center attivi in Lombardia, quasi la metà di quelli presenti in Italia. Di questi, 33 si trovano nell'area metropolitana milanese, distribuiti in 32 comuni. La sola area milanese concentra una potenza di quasi 414 megawatt, il 68% del totale nazionale. Ma il dato che racconta meglio la corsa ai nuovi impianti è quello delle richieste della rete elettrica. Al 31 luglio 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela. Una richiesta di allaccio non significa che il data center verrà costruito, si tratta in moltissimi casi di pura speculazione sui terreni. Intanto cresce la protesta dalla Chiarella, Peschiera Borromeo, da Magenta, da Abbiate Grasso, a Bollate, nella Rodense. Sono nati comitati che contestano i nuovi impianti e chiedono uno stop alla loro costruzione per valutare una migliore pianificazione temporale e territoriale. A settembre è nata anche una rete dei comitati Stop Data Center, con 22 realtà aderenti. Oggi questa protesta arriva a Rho, il corteo partirà alle 14:30 dalla stazione ferroviaria lato via Magenta.
1: Martina Stefanoni, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
4: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per materiali dispersi, rallentamenti tra Barberino e Calenzano in direzione Roma. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

fanno.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

0: finita. Dai, ti richiamo io stasera. Ciao.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
2: I've got a feeling deep inside.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Un attacco russo nella notte ha colpito un importante ponte a Kiev, il ponte Nord, solo due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud, che è stato nuovamente colpito anche ieri sera. I due ponti collegano le due sponde della capitale ucraina, attraversata dal fiume Dnipro, e la loro chiusura al traffico ha creato lunghe file di auto che hanno bloccato la città. Gli attacchi ai ponti e ad altre infrastrutture sensibili sembrano essere collegati a un ordine impartito da Vladimir Putin a settembre per eliminare le restrizioni alla campagna aerea russa.
1: Seggi aperti in Lettonia per le elezioni per il rinnovo dei 100 seggi del Parlamento unicamerale. Le elezioni si svolgono in un clima di tensione per gli allarmi di possibili provocazioni o attacchi ibridi da parte della Russia. Secondo i sondaggi, Lista Unita, il partito dell'attuale primo ministro filo-ucraino, dovrebbe ottenere la maggioranza dei voti, seguito dal movimento populista Potere Sovrano, attualmente assente dall'assemblea parlamentare, accusato di essere legato alla Russia. Almeno altri due partiti potrebbero entrare in Parlamento: il populista Latvia First, in stile MAGA, e i progressisti, un partito di sinistra che attira i più giovani.
0: L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul presunto attentato del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il pilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i controlli dell'aereo, quanto affermato dalla procuratore generale emiratino, che ha aggiunto che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. Secondo i media statunitensi, il pilota sarebbe stato identificato come Amam al-Ammami, omanita di 29 anni, che era stato licenziato dal suo precedente lavoro presso la compagnia aerea nazionale dell'Oman lo scorso anno per le sue opinioni estremiste.
1: Un detenuto di 26 anni si è suicidato nel carcere di Reggio Emilia, si è impiccato ieri sera nella sua cella, era stato arrestato domenica scorsa dopo aver aggredito e ferito tre persone che non conosceva ad un distributore di benzina. Il giovane risultava in cura al centro di salute mentale di Reggio Emilia. Dall'inizio dell'anno sono oltre 50 i detenuti che si sono tolti la vita nei penitenziari italiani.
0: Un uomo appartenente all'area anarchica è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel suo telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare la circolazione ferroviaria agli istituti penitenziari. L'uomo deve rispondere anche di lesioni aggravate e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per aver ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito.
1: In Siberia una donna è morta di peste e decine di persone sono state messe in quarantena. Secondo i media locali si tratterebbe di una tecnica di laboratorio di 28 anni che lavorava presso l'istituto antipeste di Irkutsk, che potrebbe aver contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non c'è stata nessuna dichiarazione immediata da parte del Ministero della Salute russo.
0: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 13.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La Spagna scende in piazza per il diritto alla casa. Manifestazioni in tutto il paese dopo la bocciatura in Parlamento del decreto Mari Carmen. Migliaia di persone radunate in piazza a Madrid al grido fuori gli speculatori dai nostri quartieri. Sanchez intanto pensa alle elezioni anticipate. Lasciate Kiev al più presto. Il ministro degli esteri russo lancia un avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri nella capitale ucraina dopo che nella notte la città è stata nuovamente attaccata, colpito un importante ponte, il secondo in due giorni. Un suicidio annunciato, un detenuto di 26 anni si è impiccato nel carcere di Reggio Emilia, era in cura in un centro di salute mentale ed era in cella da meno di una settimana, è già il terzo caso in Emilia-Romagna. Fermare i data center è possibile? Oggi manifestazione dei comitati cittadini a Ronel milanese, dove sono spuntati tre progetti in poche settimane. Buongiorno dalla redazione, le 13:01, il giornale radio. La Spagna scende nuovamente in piazza per il diritto all'abitare. Dopo la bocciatura di ieri in Parlamento del decreto casa, ribattezzato decreto Mari Carmen dal nome dell'anziana signora sfrattata la settimana scorsa dal suo appartamento, il sindacato degli inquilini ha chiamato per oggi manifestazioni in tutto il paese. Il premier Pedro Sanchez sta valutando la possibilità di indire elezioni anticipate, l'annuncio potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana. Le manifestazioni sono già iniziate da questa mattina nella capitale, il concentramento era alle 12, allora andiamo in diretta dalla piazza di Madrid con Giulio Maria Piantadosi. Giulio.
1: Sì, buongiorno, giornata di grande mobilitazione come potete sentire in Spagna per il diritto alla casa, sono state convocate più di 50 manifestazioni in diverse città, Madrid sarà di nuovo il centro delle proteste, quattro cortei stanno attraversando la capitale per confluire verso la Plaza de Cibeles, la sede del comune di Madrid. Io mi trovo nella Gran Via, una delle arterie più importanti della capitale. Ieri i partiti di destra hanno affossato nel Parlamento di Madrid lo scudo sociale sulla casa e ora il sindacato degli inquilini rilancia e chiede uno sciopero generale. Qui con me c'è Aitor, che ha partecipato alla campata della Plaza del Sol, e a lui gli chiediamo cosa farà ora il movimento dopo la sconfitta di ieri. Che farà ieri il movimento? Tu crees che va a crescere?
2: Yo creo que al fin y al cabo la gente está muy crispada, especialmente después de la decisión del Congreso de ayer. Y a pesar de que, por ejemplo, va a haber un montón de gente acampando en Sol, pero además todos están... La idea es como construir un movimiento e ir despertando a la gente para unirnos todos en pos de una huelga general.
1: Perfecto. Ci racconta Aitor che dice che la gente è molto arrabbiata e lo è ancora di più dopo la decisione di ieri, e che si tratta di costruire passo dopo passo un movimento che porti appunto a questo sciopero generale. E ora tutti aspettano però di sapere cosa deciderà Pedro Sanchez. L'esito di queste manifestazioni potrebbe essere decisivo per spingere il premier spagnolo a cavalcare la mobilitazione sociale e indire elezioni anticipate. Il premier, come dicevate, si è preso il weekend per riflettere, ma nel Partito Socialista sono in molti a credere che non bisogna perdere questa occasione. A voi la linea.
0: Grazie a Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Anche il movimento studentesco francese mobilitato da giovedì in tutto il paese contro le condizioni delle scuole e dell'insegnamento non sembra voler indietreggiare. Anche ieri ci sono state grandi manifestazioni e le associazioni degli studenti, liceali e universitari si preparano a scendere in piazza nuovamente all'inizio della prossima settimana. Sentiamo il servizio da Parigi.
3: La protesta esplosiva dei liceali francesi non si placa. Ieri erano ancora più di 700 licei bloccati o in agitazione in tutto il paese, mentre si moltiplicano le università, già quasi una trentina, che aderiscono al movimento. Tutto questo malgrado, ma anche in risposta ad una repressione che esibisce numeri da record, mai visti dai tempi del famigerato maggio 68. Solo ieri ancora più di 1700 fermati, per un totale dall'inizio della settimana di oltre 5000 giovani finiti in commissariato, di cui l'85% 200 minorenni. Dopo la giornata di guerriglia urbana di giovedì, giorno di mobilitazione nazionale della protesta, finita con più di 300 feriti tra poliziotti e gendarmi, ieri per la prima volta dall'inizio del movimento polizia e gendarmeria hanno dispiegato i cannoni ad acqua a sostegno dei reparti antisommossa. Rapporto di forza in piazza e tentativo di dialogo nei saloni del governo. Ieri per la prima volta il ministro della pubblica istruzione ha ricevuto per tutta la giornata i sindacati degli insegnanti, le associazioni di genitori, ma soprattutto i rappresentanti dei sindacati studenteschi. Incontro costruttivo ma risultati largamente insufficienti, non fosse altro che attenuare la protesta. Qualche promessa concreta sulle supplenze, per il resto disponibilità a discutere di tutto quasi, ma niente di tangibile a breve termine. Da cui la risposta prevedibile dei sindacati dei liceali, che salutano appunto la disponibilità e la capacità di ascolto del ministro, ma abbondantemente delusi dell'assenza di risposte concrete, confermano il proseguimento della protesta e la nuova giornata di mobilitazione nazionale per martedì prossimo. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Il Ministero degli Esteri russo ha lanciato un avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. La dichiarazione arriva dopo che nella notte l'esercito russo ha attaccato nuovamente la capitale, colpendo il ponte Nord, uno dei ponti che collega le due sponde della città attraversate dal fiume Dnipro. Gli attacchi ai ponti, dopo che due giorni fa era stato colpito anche il ponte Sud, sembrano inserirsi in una nuova strategia russa che sta colpendo con più vigore obiettivi infrastrutturali civili. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: È senz'altro un modo per complicare la vita all'interno della capitale ucraina, ma anche per far sentire che la guerra non è soltanto, non intacca soltanto l'infrastruttura energetica come è stato finora, o i centri militari, ma anche la possibilità stessa di vivere nella capitale ucraina normalmente. Tant'è che poi le conseguenze si sono sentite subito. Alcune indiscrezioni dicono che diversi stati occidentali starebbero pensando di spostare le ambasciate a Leopoli.
5: Zelensky ha parlato con il Financial Times e ha detto che Vladimir Putin ha ordinato ai suoi comandanti di abbandonare le regole di guerra e quindi di aumentare anche gli attacchi contro obiettivi civili. Questo potrebbe rientrare in questa ordine che arriva da Mosca?
4: Senz'altro c'è stato un incremento sia qualitativo sia quantitativo degli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare su Kiev e Odessa. Questo coincide con la nuova strategia di bombardamenti russi, ovvero utilizzare droni come sempre per distrarre la contraerea ucraina, e poi una gran quantità di missili balistici, cosa che prima di quest'anno non avevamo mai visto. Ed è vero che negli ultimi mesi questi attacchi hanno colpito obiettivi sempre più variegati. Sul fatto che sia stato dato un vero e proprio ordine da parte di Putin ai suoi generali di attaccare senza più remore, rientra comunque nella strategia comunicativa ucraina di dire che i russi stanno cercando di portare la guerra a un livello sempre più violento.
0: L'esercito israeliano ha lanciato un attacco aereo contro un condominio a Gaza City. Almeno 5 persone sono state uccise, altre 6 gravemente ferite. L'attacco è arrivato senza alcun preavviso, mentre le persone dormivano. Diversi appartamenti sono stati distrutti e sono scoppiati incendi nel palazzo. Il condominio si trova nel quartiere Remal, una delle zone residenziali più affollate di Gaza City. L'esercito israeliano ha detto che l'attacco mirava a colpire un alto funzionario di Hamas. Le vittime, secondo i reporter locali, sarebbero una donna e sua figlia, 2 donne adulte ed un ragazzo. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul presunto attentato del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo, quanto affermato dal procuratore generale emiratino, che ha aggiunto che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. Un detenuto di 26 anni si è suicidato nel carcere di Reggio Emilia, si è impiccato ieri sera nella sua cella. Era stato arrestato domenica scorsa dopo aver aggredito e ferito tre persone che non conosceva ad un distributore di benzina. Il giovane risultava in cura al centro di salute mentale di Reggio Emilia. Non è il primo caso del genere. In Emilia Romagna sono già tre i detenuti con disagio mentale che si sono tolti la vita in cella. Complessivamente dall'inizio dell'anno oltre 50 persone si sono suicidate nei penitenziari italiani. Ascoltiamo Roberto Cavalieri, che è il garante dei detenuti dell'Emilia Romagna.
6: Ieri sera sono stato informato dal responsabile della psichiatria del carcere. Mi è stato detto che l'uomo era stato rinvenuto verso le 8:15 di sera impiccato nella sua cella. Era noto che era in carico al centro di salute mentale del territorio. Quello che deve far riflettere questo caso è che molto spesso si parla di suicidi legati al sovraffollamento, cioè disperazione indotta al sovraffollamento. Sta emergendo, almeno per quanto riguarda l'Emilia Romagna, perché questo è il terzo caso di persone già conosciute come pazienti psichiatrici che poi vengono convocate e condotte in carcere e poi entrando negli istituti si suicidano. Il carcere non è il luogo adatto per queste persone, andava con maggiore attenzione valutata un'alternativa, tenendo anche conto che le informazioni ci dicono che ultimamente aveva, diciamo, evitato i servizi, per cui bisogna vedere poi quanti servizi ci sono stati proattivi nel reintercettarlo e di ricondurlo verso delle cure. Ricordiamoci che in carcere l'attenzione su questo tipo di pazienti non è mai all'altezza di quei dei loro bisogni. Il mio interrogativo è anche come mai, come ha fatto a impiccarsi questa persona, perché è un nuovo giunto, ha una patologia psichiatrica appurata e già conosciuta. Per impiccarsi bisogna avere delle lenzuole, dei lacci, le cinture. Come mai questa persona era in possesso di questi oggetti?
0: La dignità umana non ha passaporto, sono le parole pronunciate dal Cardinal Zuppi, presidente della CEI, in videocollegamento con Lampedusa in occasione della giornata della memoria e dell'accoglienza istituita per commemorare le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. 13 anni da allora il Mediterraneo centrale si conferma una rotta sempre più letale. Secondo le Nazioni Unite quasi 27.000 persone sono morte per naufragio dal 2014 ad oggi. Mokhtaba Rezapur Magdami è un superstite del naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, nel quale morirono 94 migranti. Mokhtaba, 47 anni e due figli, fuggiva dall'Iran e oggi vive e lavora a Crotone. Ascoltiamolo al microfono di Leo Iguori.
7: Sono Mokhtaba, però mi chiamano i miei amici, mi chiamano Zaccaria, e tutti a Crotone, al lavoro, tutti mi chiamano Zaccaria. Crotone è mia città, Crotone è mia nuova vita, Crotone è mio cuore, perché è la mia testa, il mio cervello, ho lasciato la prima città, prima che ho vissuto in Iran.
8: Che cosa ricorda della notte del naufragio?
7: Tutto, tutto. Di più tutti i bambini che sono felici perché tanti afghani che poverini non vivere giusto, non vivere belli, e loro, io quando anche adesso dopo tre anni e sette mesi che ho visto bambini, ancora ricordo, non lo so cosa fare, che questa storia è andata alla mia testa, ancora c'è, purtroppo ancora c'è, non lo so, tante notti, tanti giorni, tutto, sempre con me c'è, e io ho ricordato tutti, questa notte, ancora secondo per secondo ricordato.
0: Oggi a Rola manifestazione contro la realizzazione di tre data center nel territorio milanese. La richiesta è una moratoria immediata sui progetti di data center e una valutazione ambientale strategica che esamini gli effetti sul territorio. Allora ascoltiamo Roberto Maggioni.
9: Fino a pochi mesi fa quasi non se ne parlava, oggi sono all'ordine del giorno, anche perché continuano a spuntarne di nuovi, soprattutto intorno a Milano. Secondo la mappatura più completa fatta dal Politecnico di Milano, a marzo 2026 erano 49 i data center attivi in Lombardia, quasi la metà di quelli presenti in Italia. Di questi 33 si trovano nell'area metropolitana milanese, distribuiti in 32 comuni. La sola area milanese concentra una potenza di quasi 414 megawatt, il 68% del totale nazionale. Ma il dato che racconta meglio la corsa ai nuovi impianti è quello delle richieste della rete elettrica. Al 31 luglio 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela. Una richiesta di allaccio non significa che il data center verrà costruito, si tratta in moltissimi casi di pura speculazione sui terreni. Intanto cresce la protesta dalla Chiarella, Peschiera Borromeo, da Magenta, da Abbiate Grasso, a Bollate, nella Rodense. Sono nati comitati che contestano i nuovi impianti e chiedono uno stop alla loro costruzione per valutare una migliore pianificazione temporale e territoriale. A settembre è nata anche una rete dei comitati Stop Data Center con 22 realtà aderenti. Oggi questa protesta arriva a Rho, il corteo partirà alle 14.30 dalla stazione ferroviaria lato via Magenta.
0: Martina Stefanoni, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
10: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, rallentamenti per materiali dispersi tra Montecatini Terme e Pistoia. Sulla Fipilì fare attenzione per personale su strada per lavori segnalato nel tratto tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

senza volto, ritratti senza nome che vagano nel vento, senza una ragione.

0: solo persone vuote.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Sarebbe bello liberarsi da tutta questa frenesia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buon sabato da Mauro Ciutini e da Firenze Smart. Iniziamo dalla 1 dove si registrano diverse criticità per il veicolo in avaria verso Firenze tra Aglio e Barberino di Mugello. Rallentamenti anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Passiamo alla Firenze e Pisa-Livorno, direzione Livorno, ancora una scorta veicoli per materiali dispersi sulla carreggiata tra Firenze Scandicci e Scandicci. Passiamo al trasporto ferroviario, alcune modifiche sulla linea Firenze-Viareggio, il regionale 18512 cancellato da Lucca-Viareggio, viaggiatori con il 18626, il regionale 18519 cancellato da Viareggio a Lucca, viaggiatori indirizzati sui treni 18631 o 18521. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio a dopo.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.

0: Le 15:31 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. È iniziata circa un'ora fa a Rho, nel Milanese, la manifestazione contro la realizzazione di 3 data center nel territorio milanese. La richiesta è stata quella di una moratoria immediata sui progetti di data center e quella di una valutazione ambientale strategica che riesamini gli effetti sul territorio. In corteo per noi c'è Luca Parena. Luca, buongiorno.
1: Sì, buon pomeriggio. I nostri territori non sono in vendita per fare spazio alle multinazionali, alle big tech, così hanno scandito, stanno scandendo in questi istanti dal microfono le persone che sono qui in manifestazione oggi pomeriggio a Rho. Lo striscione rosso stop data center, fermarli è possibile, guida il corteo partito, per la verità, pochi minuti fa. L'appuntamento era sì alle 14:30 vicino alla stazione ferroviaria di Rho. In corteo le persone portano striscioni, uno dei quali ad esempio ha scritto: mai servi dei vostri server, no data center ad Abbiategrasso, a Rho, in ogni dove. Ci sono persone che vengono da diverse città dell'Interland milanese, soprattutto dal nord Milano. Abitanti preoccupati di avere nei prossimi anni un impianto a pochi metri dalle loro case, altre persone che temono conseguenze più generali come inquinamento acustico, isole di calore, aumento del sovraccarico della rete elettrica. 21 siti oltre ai 3 compresi, ecco i 3 a cui facevi riferimento, Diana, sono previsti in un raggio di circa 10 chilometri da qui, a poca distanza da Rho. Questa moltiplicazione irrazionale, dice chi manifesta, dal punto di vista del profitto è però perfettamente razionale, ma quello che viene presentato come un paradiso artificiale, dice che qui in manifestazione oggi pomeriggio ha un costo e non devono essere le comunità a pagarlo. Darò per il momento tutto lì nello studio.
0: Grazie Luca Parena, ci sentiamo nelle prossime edizioni del giornale.
2: Almeno 50 manifestazioni sono in programma per la giornata di oggi in tutta la Spagna dopo la bocciatura da parte del Congresso dei decreti casa voluti dal Premier Sanchez. 4 cortei stanno sfilando contemporaneamente per le strade della capitale Madrid. Altre mobilitazioni sono in programma per il pomeriggio a Barcellona, a Toledo, a Vigo, ad Alicante, a Malaga. Tra le altre, a Valencia ci sono state anche alcune cariche della polizia contro il corteo che voleva entrare nel complesso del Palazzo delle Arti. Al grido di né gente senza casa né case senza gente, 2 partecipati cortei si sono svolti anche a Tenerife e Gran Canaria.
0: L'esercito israeliano ha lanciato un attacco aereo contro un condominio a Gaza City. Almeno 5 persone sono state uccise, altre 6 gravemente ferite. L'attacco è arrivato senza preavviso durante la notte, mentre le persone dormivano. Diversi appartamenti sono stati distrutti, sono scoppiati incendi nel palazzo. Il condominio si trova in uno dei quartieri più affollati di Gaza City. L'esercito israeliano ha detto che l'attacco mirava a colpire un alto funzionario di Hamas. Le vittime, secondo i media locali, sarebbero però una donna, sua figlia, altre 2 donne adulte e un ragazzo.
2: Sono stati rintracciati sulla piattaforma Didon, che è un impianto petrolifero dismesso che si trova nel Mediterraneo centrale tra la Tunisia e la Libia, i 54 migranti soccorsi dall'equipaggio della ONG Nadir sbarcati a Lampedusa. Si tratta di cittadini bengalesi, egiziani, pakistani e siriani che hanno viaggiato su un'imbarcazione di 10 metri partita da Zawia in Libia. I cittadini bengalesi hanno riferito di aver pagato 4.500 euro per il loro viaggio. Oggi, 3 ottobre, è la giornata della memoria e dell'accoglienza per ricordare le vittime dei mancati soccorsi in mare. Secondo la Fondazione ISMU, che si occupa di migrazione, sono 35.000 le persone morte in mare nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni. La data simbolo della commemorazione è quella del 3 ottobre 2013, quando nel naufragio di un'imbarcazione vicino a Lampedusa morirono 368 persone. In ricordo delle vittime delle stragi del mare sono in corso incontri e iniziative a Lampedusa. Nel pomeriggio dalle 15 si sta svolgendo un flash mob a Milano in Piazza della Scala, dove verranno letti alcuni nomi delle vittime.
0: Quindici e 35 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 17:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la strada di grande comunicazione, prudenza, pedoni segnalati tra il viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci verso Livorno. Sulla 1 c'è un mezzo fermo in direzione Roma tra Incisa Reggello e Valdarno, mentre verso Firenze altro veicolo in avaria tra Roncobillaccio e Aglio. Passiamo alla 11, rallentamenti a Monte Catini Terme provenendo da Pisa, mentre tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze ci sono materiali sulla carreggiata. In A12 infine un altro veicolo è fermo in uscita al bivio con il raccordo A11 da Genova. Chiudiamo con il trasporto ferroviario, ricordo nel fine settimana dal 9 all'11 ottobre per lavori tra Empoli e Pisa la circolazione sulla linea Firenze-Pisa subirà modifiche e variazioni. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Disco Promotion.
3: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

0: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.
1: Radio 3 Network.
2: People say to me, have mercy, have mercy.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: A day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son. It all kicks off, we're fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17:30 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Ministero degli Esteri russo ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina, Kiev. Minacce di questo tipo non sono nuove da parte del Cremlino. Nessuna delle ambasciate presenti nella capitale ucraina ha al momento predisposto o detto di valutare qualsiasi tipo di evacuazione. L'avvertimento, la minaccia di Mosca arriva nello stesso giorno dell'ennesimo pesante bombardamento di una vitale infrastruttura civile della capitale ucraina, un ponte che collega le due sponde della città sul fiume Dnipro. L'amministrazione della città ha fatto sapere che dalla prossima settimana sarà avviata la costruzione di ponti galleggianti sul Dnipro.
3: Manifestazioni sono in corso da stamattina in tutta la Spagna dopo la bocciatura da parte del Congresso dei decreti casa voluti dal Premier Sanchez. Quattro cortei hanno attraversato le strade della capitale Madrid, altre mobilitazioni si sono svolte questo pomeriggio a Barcellona, Toledo, Vigo, Alicante, Malaga e molte altre città anche più piccole. Al grido né gente senza casa né case senza gente, due partecipati cortei si sono svolti anche a Tenerife e Gran Canaria.
2: Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, dove furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morbillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi.
3: Circa un centinaio di persone hanno preso parte al flash mob di questo pomeriggio in Piazza della Scala a Milano. Era una delle iniziative per la giornata della memoria e dell'accoglienza, una giornata proclamata per ricordare le vittime dei mancati soccorsi in mare. Secondo la Fondazione ISMO, che si occupa di migrazioni, sono 35.000 le persone morte in mare nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni. La data simbolo della commemorazione è quella del 3 ottobre 2013, quando nel naufragio vicino a Lampedusa morirono 368 persone.
2: Una manifestazione contro il fascismo che usa la violenza come unico modo di agire si svolgerà martedì prossimo, 6 ottobre, alle 18 in via Einstein a Milano, dove lunedì scorso uno studente universitario ventenne è stato picchiato violentemente da un gruppo di attivisti del blocco studentesco, sarebbe il movimento giovanile di Casa Pound. L'appuntamento di martedì prossimo, come spiegano gli organizzatori del collettivo politico Einstein, collettivo Berché Memoria Antifascista e Milano in Movimento, è un appello a tutti gli studenti a unirsi, ma anche a tutte le componenti della nostra città che ha bisogno ancora una volta di ricordarsi di essere antifascista, è scritto in un comunicato degli organizzatori. C'è 7:33 minuti, è tutto per questa edizione. Le notizie, il giornale radio tornano alle 19:30. A tutti voi grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 11 Firenze-Pisa, verso Firenze rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Ancora in direzione Pisa, veicolo fermo tra Pistoia e Monte Catini Terme. Andiamo adesso sulla strada di grande comunicazione, sulla FIPD, materiali sulla carreggiata, tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione di Livorno. Segnalati in A1 mezzi in lento movimento tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze. Chiudiamo con i lavori a Firenze, via dell'Aglio, lavori per un nuovo allaccio idrico fino al 7 ottobre, un divieto di transito tra via San Piero a Quaracchi e via di Brozzi. Bene, con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, ci sentiamo più tardi.
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un viaggio ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno verso Livorno. In uscita la strada Signa da Firenze si segnalano code per traffico intenso. Passiamo adesso alla 1 in galleria tra Aglio e Barberino verso Firenze, c'è un veicolo fermo. Altro mezzo fermo questa volta verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Inoltre tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze ci sono rallentamenti. Chiudiamo con il traffico cittadino a Firenze, lavori per la tranvia, avanzano i binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa fino al 21 ottobre, chiusure notturne tra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Muoversi in Toscana è in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco Promotion.
0: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

0: disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada...

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember. Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Man, what in the world is happening down here?

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Scratch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Scratch the Night. Let's groove!
1: Ciao, sono Vibe e questo è Stretch the Night.

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Burry's in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Burry, solo con dischi originali, ogni sabato alle 22.30.
3: Ben sintonizzati su Radio 3 Network, io sono Graziano Burry e questa è Burry's in the Air, una selezione musicale funky soul and funky town, interamente mixata con i vinili originali, old school. Un buon ascolto e un buon sabato notte, sempre e naturalmente su Radio 3 Network.

Questa è Borri Is In The Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

0: Ebbene amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Borges in the Air. Spero di aver accarezzato le vostre emozioni. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22.30, sempre con la Funky Disco Town di Radio 3 Network. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana pieno di emozioni, sempre e naturalmente su Radio 3 Network.
1: Borris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali, ogni sabato alle 22.30. Benvenuti a Shining People, alla console, DJ Santos. Special House Selection. Shining People.

Alle 11:00.

Gather.